fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

radio, fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'uno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

mi fa più ridere, troppo libera. La tua assenza è come un vuoto nello stomaco, tutto questo spazio.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: usi una frena, una frena da nessuno posso
1: dare.
0: Usi un fuoco, si un fuoco da nessuno posso dare. Ma perché? Ma perché mi fai dannare?

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Sono le 5.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

però te sto cantando insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per ti abbracciare, per ti passare, per ti sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone per un cielo la fa arrivare. Io sto campando senza campare e mi accontento di dischi e di fotografie.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, lo posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Sono le 6.
0: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio N.

io riesco a bottare in daga per morte. Che tengo figlia, ci penso solo, e faccio ogni arte che esca a campare. Si è palucando sotto un banco, se dorme frisco, può passare a nottare. Riguardo taffiatore, ma scorce buona mano, e ero trovata agli anni che trovate.

tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante del finale travolgente. Niente a tutto che la gente s'avvamarono.

giorno, puro salire.

0: Sono le 7:01.
1: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Il sole sorge, la melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.

sei come una farfalla che svolaccia intorno a me, poi t'appuoi sopra la spalla con il petto e la panze. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un fricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N. Buon risveglio.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli siccumbo zucchero, terra per abite che rarità. Fuocole d'amore e femmine, io cuore Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: Sono le 8:02.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite che rarità, zucchero da morre e femme, io cuore in Napoli che ho cantato.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: pubblicità.
1: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics,
2: un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

In arrivo la nuova canzone di Alessio Gelosa e Carnale. In rete trovate anche un videoclip girato a Capri, tra le strade di Capri, e all'interno trovate anche Anita. Su Radio Studio M, la radio 100% musica napoletana, c'è la nuova canzone di Alessio Gelosa e Carnale.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Pepper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali, toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da giù parlavo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 11:04.
1: Pubblicità.
2: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
1: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Dopo Istanbul è pronto ad innamorarsi. Chi? Mimmo Dani, la sua nuova canzone che ci accompagna in questa estate 2026. Viva i tormentori, in particolar modo quelli di Mimmo Dani, che regalano tanta allegria. Mimmo Dani, ma voglio innamorarsi.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

In questa estate 2026 non poteva mancare una hit, una canzone firmata ad Alessio, ed eccola che arriva in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. C'è Alessio, Gelosa e Carnale.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: È sabato 29 agosto.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Pubblicità.
2: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
3: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

In questa estate 2027 c'è chi va alla ricerca dell'amore estivo, della scappatella e chi invece si vuole innamorare. Proprio come Mimmo Dani, ma voglia innamorare, il titolo della sua canzone che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana. C'è Mimmo Dani.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Estiva, fresca e coinvolgente la nuova canzone di Alessio. In rete trovate anche un videoclip per la regia di Gianluca Lotta e siamo pronti a farvela ascoltare qui sulla radio, che da sempre suona tutte le canzoni di Alessio, e mica poteva mancare questa. Alessio, gelosa e carnale.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Pronto?
1: Sono pazza di te.
0: I am all there.
1: Ti prego, dammi un'occasione.
0: E le tutte cose vanno riattaccare.
1: Ti richiamo di nuovo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Siete in tantissimi a richiederci la nuova canzone di Mimmo Dani, o meglio la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, e noi non vogliamo perdere tempo, portate sul volume in un solo colpo, accontentiamo tutti. Mimmo Dani, Ma voglia innamorare.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Siete con la radio 100% musica napoletana e qui passano tutti i successi dell'estate 2026 e tra questi c'è la nuova, nuovissima canzone di Alessio, eccola, Gelosa e Carnale.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'uno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Quest'anno la tua estate è targata Radio Studio M.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Io voglio partire, andarmene via, laddove nessuno mi parli di te. Amore, l'amore non è fatto così, nemmeno in prigione si è stretti così.

0: Sono le 14.
1: Pubblicità.
2: Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
3: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Vidal, Enzo Barone, Osmani.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due.

Noi abbiamo la soluzione ad ogni problema. Noi abbiamo la soluzione ad ogni vostro problema. La soluzione ha un nome, Mimmo Dani, che fa dimenticare qualsiasi problema con il suo buon umore. Allora spariamoci una dose di buon umore con la sua nuova canzone, Me voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ne sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati,
1: che sta canzone che ci faccio solo.
2: Radio Studio M. Che musica!

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: importante. Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno due ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, due serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Non c'è stagione estiva in cui non c'è un tormentone targato Mimmo Dani. In questa estate 2026 il tormentone è Ma voglia innamorà. C'è Mimmo Dani.

0: Ma poche idee.
1: Pubblicità.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ski.

0: Keeper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati, Keeper!
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Dopo Istanbul è pronto ad innamorarsi chi? Mimmo Dani, la sua nuova canzone che ci accompagna in questa estate 2026. Viva i tormentoni, in particolar modo quelli di Mimmo Dani, che regalano tanta allegria. Mimmo Dani, ma voglio innamorare.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità? Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità, 349-496-1607.
2: Radio Studio M apre gli ombrelloni e indossa i costumi.
3: C'è una nuova canzone, sì tu che amerai ancora, sì tu che dai calore. È la nuova canzone di Alessio che ci accompagnerà in quest'estate 2026. Allora portiamo su il volume. Alessio, questa è Gelosa e Carnale, questa è la sua nuova canzone.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Ehi, hey, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

In questa estate 2026 non poteva mancare una hit, una canzone firmata ad Alessio, ed eccola che arriva in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. C'è Alessio, Gelosa e Carnale.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

In questa estate 2027 c'è chi va alla ricerca dell'amore estivo, della scappatella e chi invece si vuole innamorare, proprio come Mimmo Dani. Ma voglia innamorare, il titolo della sua canzone che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana. C'è Mimmo Dani.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Pubblicità.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair, sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.
2: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
3: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
2: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
3: Eh sì, è Radio Studio M. La

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio AM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio AM, la radio fatta da te.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

siete con la radio 100% musica napoletana e qui passano tutti i successi dell'estate 2026 e tra questi c'è la nuova, nuovissima canzone di Alessio, eccola, Gelosa e Carnale.

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
1: Fermati su Radio Studio M.
0: Siete in tantissimi a richiederci la nuova canzone di Mimmo Danio.

O meglio, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026 e noi non vogliamo perdere tempo. Portate sul volume in un solo colpo, accontentiamo tutti. Mimmo Dani, Ma voglia innamorà.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

giorni una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare un telefonino?" E che napoletano sì!

Adam e Queen, Denezano ti fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line, giro for white rindan e line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani come a mill. Giro.

0: barlarda. Hep barlarda. Estak commenti non fanno schifo.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: sono le 19.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno due ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, due serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare Centro Surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio
0: è la nostra radio. È femmina,
1: è femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso? Era tutto.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
8: A volte capita che

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Una figlia è sempre figlia. Pure quando si fa male a casa non ci vuole tornare. Si è senduta rindaccisa che lo fa che improvviso. Una figlia cerca sempre una parola per capire. Pure se a tavola si sparte per mangiare. Pure si va a rabbia a porta per sono fuori. Sapo che non è per sempre. E che a casa ha roba da ritornare. Perché ci stanno i giorni addollando segnano i cambiamenti che sta crescendo. E fanno più paura a chi rinde capello bianco tu volesse sempre là, senza cagnare. Ma una figlia che sto sapo, e sapo pure perdonare. Come ci fatti con te, tornando ad abbracciare. Ma tu e me non ti preoccupare. Tu mi hai passato, tu mi hai guardato. Io so quello che mi hai saputo imparare. E mai nessuno mi può cagnare. Ma vesti te rinde parole con sta vita. E senta a te quanto pericolo si può avvicinare. Ti voglio bene, e tu non te li hai scordato. Sono orgoglioso di te, e tu sei orgoglioso di me. Ti voglio bene, non te li scordare.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Amami, scopri le tue gambe e vieni su di me, fa così la nuova canzone di Tony Blair che sentirete tantissimo, che canteremo tantissimo in questa estate bollente musicale, tutta musica napoletana. Tony Blair, Femmana.

0: Sono le 20.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

C'è un protagonista assoluto della musica napoletana che sta girando tutte le piazze della Campania e non soltanto, e con questa nuova canzone le piazze le fa saltare tutte. Alessio, è fuori la sua nuova canzone Gelosa e Carnale, che ascoltiamo qui sulla radio 100% musica napoletana.

0: pubblicità.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Pubblicità. Ciao, sono Francesco Cicchella. Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarò in scena al Teatro Pallapartenope di Napoli con Solo il Meglio, un grande show in cui propongo solo il meglio del mio repertorio. Dura 10 minuti praticamente, perché che lei alla fine il meglio, non è che ci stanno tutto... Non è vero, sto scherzando! Saranno 2 ore di puro divertimento con i miei personaggi più amati, le gag più divertenti, le performance più emozionanti, insomma, 2 serate indimenticabili. Vi aspetto!
2: Un evento in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Mi hai il suo microfono, hai sentito? Ehi, oh bro, io penso che in questa vita al di là risorda, al di là lo successo, quello che conto veri è la mentalità. E tu sai che è la mentalità? E a non essere identica all'altro, a rimanere te stessi a

0: sera.
1: Pubblicità.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili a

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
3: Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tonin Blair, sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tonin Blair, Femmina.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.
2: Accesi, spenti, stupidi, speciali.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Musica con Radio Studio M.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
2: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

così la frega da nessuno posso amare. Così ho fuoco, si ho fuoco che nessuno posso dare. Ma perché?

0: È domenica 30 agosto.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Contagiosa e inimitabile. È Radio Studio M.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: vent'anni.
1: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Amo, ti prego, no, non riattacca.
2: Ma che stupido che sei, mi chiami ancora?
1: So già 3 giorni che non vuoi parlare.
2: Tu per me non sei più niente.

Amo e vou scendere. Ovvio come sta giovendo. Sono tutto infuso. La giacca di burno sta chiotta. Se ho vire proprio dalle quale a te. O tengo un braccio come fossi tu. Se ho vire pure se sta bagnato rindanato in besti lacrime. Amo, te prego. Non lo voglio agnere giusto, buono.

Fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Disse, io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Pensiero uscire che stille, pigliamo per mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un cuore. Scusa se non ci provo, pure

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: E una parola fa quando uno sguardo si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da giù parlare.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: A volte capita che